0: che l'hanno accolta, da superare il tempo e renderli partecipi di questo mistero di grazia. Siamo qui davanti alla casa della Santa Famiglia nel tempo di Pasqua, per celebrare con gioia un fatto presente e attuale ancora oggi, la vittoria di Gesù, vero uomo e vero Dio, sul peccato e sulla morte. La Vergine di Nazareth, Maria Santissima, testimone prescelta della morte in croce di Gesù e della sua risurrezione dal sepolcro, ci accompagni come arca della nuova alleanza nella crescita e nella perseveranza della fede. Nel Santo Rosario che pregheremo insieme, chiediamo al Padre che venga il suo regno e che la sua volontà di salvezza sia accolta da tutti i popoli della terra.
1: Dear brothers and sisters, the Lord give you peace. Christ is risen, he is truly risen. Easter is the proclamation of faith, joy and hope. Easter has become a great reality in the history of all men and women who welcomed it, saying yes that exceeds time, lead them thus to eternity. We are here before the house of the Holy Family at Easter time to celebrate with joy a concrete and present fact, the victory of Jesus. The Virgin of Nazareth, the Blessed Virgin Mary, the chosen witness of the death of Jesus on the cross and of his resurrection from the tomb, accompany us as new Ark of the Covenant in the growth and perseverance of faith. In the Holy Rosary, we pray together, let us ask the Father that his kingdom come and that his desire of salvation be welcomed by all peoples of the earth.

le benvenute mai più un'altra volta nella nostra Basilica dell'Annunciazione, con la preghiera qui da Nazareth per tutto il mondo. Preghiamo e vogliamo intercedere qui con la nostra preghiera in questo luogo santo per tutte le situazioni difficili nel mondo, in modo speciale i paesi che ancora soffrono a causa di questa pandemia. Salutiamo i religiosi e religiose che pregano con noi. Vogliamo oggi salutare in modo speciale Sua Eccellenza il console italiano a Gerusalemme, Giuseppe Fedele, con sua sposa, accompagnato dal nostro confratello, frate Marco Antonio. E salutiamo anche quelli che ci accompagnano da casa per la TV Telepace d'Italia e anche quelli che ci accompagnano per la TV Padre Pio dall'Italia, quelli che ci accompagnano per la TV Telelumière Nursat del Libano. Ihwatia Hawati Ahlan Bikum Ad Kinisami Bishara Fi Nazira. E saudamos también los hermanos y hermanas que nos acompañan por la TV JN 19 del Perú, por la TV María Visión del México. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, más una vez en la oración y procesión de Nazaret, donde rezamos siempre por el fin de la pandemia, también por el Santo Padre, por todas las necesidades de la Iglesia. E saudamos também os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova de Portugal e Brasil e pela TV Horizonte do Brasil. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez na nossa procissão luminosa de Nazaré. E salutiamo quelli che ci accompagnano pela TV EWTN from States. Welcome, brothers and sisters, in this holy place. Quelli che ci accompagnano pela TV Sagrada Família dos Estados Unidos. Quelli che ci accompagnano per la TV EWTN dell'Inghilterra e per la TV EWTN Popolsko from Poland, Cenci Bożer. Fratelli e sorelle, riconoscendo davanti al Signore che non sempre abbiamo camminato secondo la Sua volontà, rivolgiamoci al nostro Salvatore e chiediamo che la Sua misericordia scenda su di noi peccatori.

0: السر الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسيبتها إليصابات في عين كارم.
1: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ein Kerem.
2: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, il Papa Francesco. Preghiamo per la pace nel mondo e particolarmente qui, in Medio Oriente. E infine preghiamo per l'acquisto dell'indulgenza plenaria del Santuario Basilica dell'Annunciazione.
1: We pray for the Holy Father's intention. We pray for peace in the world and especially here in the Middle East. We pray in order to obtain the plenary indulgence of the Sanctuary of the Annunciation.
2: نصلي أبانا والسلام والمجد على نية الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع خصوصا هنا في الشرق الأوسط ونصلي من أجل الحصول على الغفران الكامل الممنوح لطالبيه في هذه الصلاة من البيت والمزار المقدس هذا كنيسة البشارة في الناصرة
3: Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
4: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Dal Vangelo di San Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decisi di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù.
5: From the Holy Gospel according to Matthew. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Requie in aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: In quest'anno dedicato a San Giuseppe, qui dalla Basilica dell'Annunciazione dal Santuario di San Giuseppe, la preghiera per tutta la Chiesa, in modo speciale per tutta l'umanità, per quelli che lavorano negli ospedali, quelli che accudiscono gli ammalati. Vogliamo ricordare e pregare in modo speciale oggi per l'Italia, con la visita del console italiano in Gerusalemme, Sua Eccellenza Giuseppe Fedele. E vogliamo pregare anche per il Medio Oriente, con una notizia molto bella, che inizieremo la fiaccolata, questa processione, ad Aleppo. Speriamo di far arrivare ad Aleppo una immagine, una Vergine di Nazareth per i cristiani di Aleppo, un segno veramente di speranza in questi tempi difficili. E preghiamo, ci affidiamo alla protezione della Vergine Santissima e di San Giuseppe in questi tempi difficili in tutto il mondo.